la covè un po' così. Non intendo offenderla, l'accento quello non se ne va, non se ne va. Sì, doppio, doppio, insieme.

cervello cavernicolo. Ciò nonostante, non intendo offenderla, l'accento quello non

0: soften a lot?
1: Is that the question?
0: Wasn't it terrible to be enclosed by a wall?
1: Non la servono neppure la bella sopracciglia. Via, via andare. Defenestrazioni, dimensioni storiche, porta aperta sul palco, aperta sul balcone. Masse d'uomini, agita fiori, giubilo, gloria!

mangeremo nuvole, dormiamo a punta sulla luna. Notte per notte per notte e notte, qualche volta un po' più a